0: Tornano i fior,
1: gloria, gloria del corpo di Shinto, che il mistero ignorato la sa. Gloria all'ebbrezza, all'amore che ha vinto, alla china, alla pace ridà.